Ma tu a chi ha sti giochi? Fella isso, va a cucinare la valosa, ya? Mi risaia. Il saltual, fai a danza. Il saltual, danza tu campiao. Il saltual, come è dama, danza con il saltual.